0: Las canciones no son solo canciones, son mensajes que debes descifrar. Descúbrelas todas en concierto y concierto.cl. 88.5, solo grandes canciones.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho